0: Mzansi, bobe ba metsi. Ba bang ba bubitsa le dombolo. Empa, ha o kenya ram. Ah, ha isale le dombolo fela. Eba le dombolo.
1: Tsasa le dombolo ga rama ebe. Le dombolo.
0: Ala.
1: Utlwa monate wa rama ka le dombolo. Dombolo.
0: Rama yetsa dijotse monate di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao ka je.
2: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo. Tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

Martin Sports Ground ke le bo sekgobela tse bele tsong ya le Serie FM nna ke monono ya u sola khaza happy birthday ke au buda ke re tsebetsa sa Serie FM a re kopane radio ho sane le nna sentse ke tshokere letsatsi le monate la bo chaba tla bentse re le radio ngona.

Mamedi di fela mona di taba tsena tsa horra ya le shumelemetswe medi ha re tiano tse hlahlamanga e lengetsa horra ya pele ke gotlela wena dimakatso ha mole moifo.

0: Asomohe mochamatle ire hana corona yemichina rinke mabenkele. Tlamea re tshware mabenkele ha o lechina.
1: Ka mora bra e o ya sontaye monate. O ipulela hore ah ke tla hlokisa breast endosa. Ka o fela ratse ba hore o itetsa. Ho bana ka lehlahlamang mafura a tile jwa ka concrete. Ke re le stilul ha se bone letho. Matso hao a sebetsa hona e kang ke a motho a laolang sephethephethe robotong e robeile. Hei, ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng ha hlano, a ho thefula mafura, esita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power, e etsa hore o hlole mafura a manganga, ha bonolo.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo

Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letsetsi mohala di ka ditaba tsa horra ya bone re a tella afternoon drive.

0: di tabatsana tsa ura ya bohlano di fella mona boera ba mona di tabatseding ha ura itlabele ya botshelela tse itlabeng dibile dikoloko tsana le tsa bolipi bakeng sa kajeno le usane
1: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
2: tshebeletso e ratwang
3: lesedi FM FM
1: keteka ho romang Kitika motswanti.
4: Ntseleng
1: ya tlo yeso. Ke bo le lesedi FM.
2: Re tell.

ke le buile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le sedi FM impapele ho moa re fetela ho tsietsi mohaladi hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: di tabatsana tsa ra ya busupa di fella mona boela mona tabatseding ha o ra itlabele ya borobong e lentse itlabeng di eteletse pele tsa o tlatela tsa letsatsi ha o ra itlabele ya le shome tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi fm
2: khatiso ida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papa di ho le sedi FM.

Ah, mamedi re shebile tle ho sane Afrika Borwa e tla keteka letsatsi la botshaba. He o tlophisitswe ho sa tswa tlophiswa tshe bo neteng le gona ne re itse re tla ke re buisana le ba bang ba ba tlophisi dipapadi ntsena empa di ntho tsa gona di a tsamaya jalo ka mogwa o re neng re rile ka teng. Fela la lo jalo mamedi re ntse re tswela pele hle rena le wena kwano sebeletsong ya lesedi ho lena latsa dipapadi ha ke se jalo sentse ke o mema lo

0: rang rang aruna at Lesri FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlwa ke potlakela ka mabenkeleng ka mona ha ke gutla weso re shapa per hawe
1: Shoprite Liquor Shop e uthusa ka una hulo ka lena no la meputsa le itlommeng pele mzantsi fumana extra ho 750ml ya Kovisia VS Cognac ka 479.99 le 6 packet 500ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisetswa ka tlhaso dilemo tse 18.
2: Motho e mong le mong ya sa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Bloemfontein motse wa di rosa

0: delicious. Rama yetsa dijo tse monate di be rama delicious. Fumana rama thabi ya hao kajeno.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500 ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.

ke tle ke le tsibule lena la re mmogo ka pine monate di mana ka di a hlaba di jojela e ke mo tsheiswa mme matshepiso ntate motlong ganna bang twelo la makatsa 2021 gannela mogolege motseng o thotseng.

ire ke tshware hona monu modula stulo motho a oloka ho bana ibotsekeng ke ho ga bo go bontshebeletso ena ke a lesedi ho le khotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa ho ga ya bo go bong re di balwa ke itsietsi mohwaladi mokubung

Meso so me ra ropile ho hore ya le shumele motsolo mong ke tlile ho botala ba dinare no mong ya bona ya bohlano ba re maiyoki yoki o mo dumele ha o te fele e se ha motho a te fa bo ntse ke keng jwa le until una le gato king ha o tlo njella mogaga mona ha ke te fa Good number, I don't ever win.

tla ha di balome ha bohloko di ba je di ntho tsa bo ha di balome ha bohloko di ba je di ntho tsa bo di ba pepetla.

kono penya sisi du tsware di suzumo. Nga. Tswela mo Steve. Come on, come on. Come on. Tswela mo natiwe. O se mo thasa, come on. O go etsa nthasa e ukisising ema ka maoto ke nako yane ya ke nako yane ka maoto o tseba re ke puthula mpho ya le ga tompopo DJ my DJ lovers ke go etsa ba van lovers ba ne ka nnete ngwana motho a tshwanela ba itokise togo mona ke lo ga di khomotseng hata a o tlo ke be re seretse ka galoga nyalang. Well, how ba go di ba go khomodi fedie gala ge nyala basadi. Gale le bua miketa thiko hona o tla nna matse mafuga.

0: metso tso e mashumo a mabedi metso e robong ka morogolo ya leshumelena le motsholomong re mmo ho ke lena neo le sediki seteshi ntswa ke ke nna monga le bitso mogadi ya ntate tshwenya ke di shebe ene sa sa tloa ke di tshepe LR o tsama le sanere mono go hotse kwa tlhulo
1: aya he ke hatile ka thoko ke pintse botshu
0: 100% Macquarian ba tsama le chege seputso ba ge le gato la pele no lastly mahlasinyane bala ba feta ba re khomo di fedile ntjwa ke khale re nyala a thiki hona o tlang banana ba batle matebeng ke le buile le rato mpo po po po po po po po po po po po po po DJ esena nqa le motho DJ eswe tsimpili DJ lovers e ya mogodi butle pele ngwana ka hle monna ke re ke mpop a re ke tshwere mola mo gampiri ai ma ha e hlale phansi bambe umthetho

0: Kiri li dumela e se kare halira di thulele nka ba kya tena ke dumela hanyane hanyane nyana ke utlwa le ntumela le gonono a china go tsena sithandwa a tshidya risiya le rato laka a ke lo kena ka studio nke so themolo moje le rato laka ke ke bone ba le ka studio nka Mikey won't all interest the religion. Say down those aga. Kya kwa ita uta baga tunine aga. Ah, china kote na legado, legado laga. Ay, ki let's see. Hey, mo tumbula koy. Kya lintu medisesa di let's see. Malagupe. He wa tadi elaga kadi fila. Ah, chereka moria. Si fisiki ti le baga swata swata. E kuka li dumela galu kono. Mami di hosani kadi 24. Ke mollelo a poetry session Bloemfontein kwano ba tseba batho ba ileng ba ingodisa ebile station si netefaditse le bona ha o ile wa netefatswa le wena wa hwa buisana le wena ke nana tsohle wa ditseba go qalwa ka nako mang kai jwang ha ba ngotse poem ya ha o ke mametse ntate mo nka audio mona na ke tla mo fa ditaba tsa hae ha ke qeta mona re ke fitise mabenkele
1: e bang ona na hore ke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi E kapa di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Kobisi ya VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka sa ho dilemo tse 18.
0: Mamedi, ditaba ke tsena. E ka be o kgathetse ke o se kgone ho thola di-loan setlasa lebitso la hao. Na ebe lebaka le leholo ke hore o tlasa debt review. Tseba debt clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Mme wena o ka lokela hore o romelle SMS e reng fela thusa. O e romele ho 333-51 thusa. Ho 333-51. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau. Romella SMS e reng thusa ho 333-51. Thusa 333-51. Debt Clear SA ke khampani ya karolo ya consumer welfare e tlasa NCR. ADRA 2 ho na le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ha o SMS-a lentswe lena thusa o le romela ho 333-51. Debt Clear SA.